0: Ne barajamo la foto. Guarda.
1: Guarda, mi avvisa. Guarda.
2: Che esiste?
0: De nada, io non hice nada. Perché? Che le passa? Che tiene?
2: Vos y yo tenemos que hablar, me parece.